My grace na automatic, yeah, yeah, yeah. Ati gbe lati 130 lori eto ago laaje. O si di ago meta ka to jo tata pinse. Ona n lo le mi yin emi mo ni body o titi ago meta.

0: Slash FM 105.5.
1: Mini sun olejo ara n toka ini mewa re bo lato di orun ni abi ni bi o se fi wa o se Slash 105.5 FM your Washington IB radio
2: Washington IB radio
1: Eddie Cotta Radio 105.5 FM
3: Splash!
1: Numero uno!
2: Numero uno!